0: Yotto Odd One Out Radio.
1: Yotto. Yotto. Yotto.
2: Yotto.
3: The best DJ in the whole wide world.
4: Go.